0: Certo, sì, sono la maggior ripeto. Semplici.
1: Italian 21 available.
0: Certo, sono la maggior ripeto. 24.